0: Sopo Oluwa.
1: Oluwa.
0: Sona Menere.
1: Sona Mire.
0: Oluwa.
1: Oluwa.
0: Sona Menere.
1: Sona Mire.